0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7 e 4 minuti.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Amici di Radio Web Speedy Caracol, siamo qua con Fausto, che è l'organizzatore del laboratorio di teatro alle Casette Rosse qua a Sestri Levante. Allora, domani tra l'altro hanno una diciamo una rappresentazione teatrale. Domani cos'è, la prima?
4: Sì, domani facciamo uno spettacolo che è un po' la coronazione di questi 2 anni di laboratori che abbiamo fatto, che abbiamo creato con lo scopo di poter lavorare sulla recitazione in maniera abbastanza seria, e per questo abbiamo diciamo assunto degli insegnanti che vengono dal Teatro Stabile di Genova. Sono 3, sono Massimo Brizzi, Fiammetta Bellone e Cristina Cavalli, e con loro abbiamo fatto dei laboratori di teatro, 2 classi le potremmo definire, una di queste due dove ci sono persone che da anni fanno teatro. Dopo un anno di lavoro, domani sera al Teatro della Lavagnina,
3: a Sestri Levante propongono
4: Confusioni, che è una commedia di Alan Ayckbourn, un commediografo inglese, che faremo appunto domani sera alla Lavagnina, sabato 30, e invece sabato 7 luglio a Torre del Borgo a Lavagna.
3: Orario più o meno 21?
4: Orario 20:30.
3: 20:30, perfetto.
4: E se venite alla Lavagnina, portatevi l'autan per le zanzare, perché ce ne sono tante.
3: Ah, quindi lo fate all'aperto?
4: No, lo facciamo al chiuso, ma
3: però
4: con le finestre aperte.
3: Ah, ok. Sì.
4: E gli attori entreranno dalle finestre.
3: La Torre del Borgo a Lavagna è quella dove c'è il giardino dei limoni, molto bello, molto suggestivo come posto.
4: Esatto, sì.
3: Ok, un minimo di trama per invogliare.
4: Ma sono cinque scene distinte, però legate da alcuni personaggi, e il tema comune è sicuramente quello dei rapporti di coppia, della solitudine, della nevrosi che investe le persone. Ci sarà sicuramente da ridere, ma sarà spesso una risata amara, perché
3: quindi comunque psicologico anche.
4: Sì, è teatro di divertimento, però è scritto da un autore che lo scrive bene, quindi c'è anche della psicologia, se vogliamo chiamarla così.
3: Ottimo, allora in bocca al lupo per la prima domanda.
4: Grazie, speriamo che ci portino dei tubi catodici, perché si servono per la scenografia, non li abbiamo ancora recuperati, ma abbiamo un amico che probabilmente ci ritroverà per la prima, speriamo.
3: Speriamo.
4: Fateci gli auguri.
3: Grazie,
4: ciao.
3: Auguri e ciao.
4: Ciao.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: pensiero.
1: C'è qualcuno che urla per un addio al celibato, per una bozza di vita con una troia affittata.

0: Sono le 8:01.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilin.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
1: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
3: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano.
1: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: Ciao a tutti, siamo Luigi Costantini, Mattia De Luca e in redazione Matteo Vecchiarelli, studenti del liceo scientifico Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma, e oggi siamo qui per riportare le testimonianze dei superstiti della strage di Capaci.
1: La strage di Capaci è l'attentato avvenuto il 23 maggio del 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione hashtag Palermo chiama Italia per coinvolgere gli studenti nelle celebrazioni in onore delle vittime della mafia.
0: Angelo Corbo era l'agente più giovane della scorta. Si trovava a bordo di una Fiat Croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Paolo Cavuzza. Sopravvissero tutti e tre. Era il 23 maggio 1992, il giorno della strage di Capaci. Quel giorno, nella memoria e nella vita di Angelo Corbo, ha segnato uno spartiacque.
1: Angelo Corbo porta in giro per l'Italia la sua testimonianza, incontrando soprattutto giovani studenti, come è accaduto a Bari negli spazi del Politecnico. Ed è in loro che, anche se non hanno direttamente vissuto la stagione delle stragi mafiose, ritrova particolarmente radicata la cultura antimafia.
0: Gaspare Cervello è scampato alla strage mafiosa del 23 maggio 1992. Racconta gli ultimi istanti di vita del giudice, morto insieme alla moglie.

0: e altri agenti della scorta. Falcone stava guidando e a un certo punto, sovrappensiero, ha tolto le chiavi, rallentando la macchina. È bastato quel mezzo metro per salvarmi la vita. Era incastrato, racconta l'agente, aveva solo la testa libera. Mi ha guardato, ma il suo era uno sguardo ormai senza risposta.
1: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Ecco la sua testimonianza. Mentre era alla guida sull'autostrada, estrasse le chiavi dal quadrante e fece per passarmene dietro. Le tenga, disse. La macchina rallentò di molto, pur rimanendo in corsa. Era stato un gesto di scatto, inconsueto. E io, sorpreso, dissi ad alta voce: ma che fa, dottore? Così ci andiamo a schiantare. Fu in quel momento che avvenne lo scoppio.
0: L'agente Paolo Capuzza è l'ultimo dei quattro superstiti di quel che è la strage di Capaci. Si trovava nella Groma Azzurra insieme a Gaspare Cervello e Angelo Corbo. A oggi non ci sono vere e proprie testimonianze da parte sua. Era uno degli assistenti di Giovanni Falcone.
1: Quest'anno ricorreranno i 32 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, momenti che hanno segnato la storia della lotta alla mafia. In questi anni il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e del loro operato è rimasto vivo, ma a volte serve fare di più nella diffusione della cultura antimafia.
0: Oggi abbiamo scelto di ricordare gli uomini sopravvissuti, oltre a quelli che hanno perso la vita, eroi e vittime anche loro, cui spesso non è concesso il giusto tributo.

0: State ascoltando
1: la giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Colazione in jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis: a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandeschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore mio.

cose. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se vi do informazioni, divento complice di un delitto e io sono contro la camorra.

0: siamo Paola della seconda B
1: e Giorgia della prima B del liceo classico Michele Morelli. Questa è la storia di Gelsomina Verde, vittima innocente dell'interminabile faida di Secondigliano. Gelsomina Verde, per tutti Mina, era nata a Napoli il 5 dicembre del 1982. Era cresciuta a Scampia, figlia di una famiglia onesta e semplice. Lavorava come operaia in una fabbrica di pelletteria e nel tempo libero aiutava i bambini del quartiere a studiare o andava in carcere. Proprio qui si era innamorata di un ragazzo, Gennaro detto Sarracino.

0: Gennaro Notturno era un criminale che aveva inondato di sangue e violenza le strade di Scampia e che si contrapponeva al clan di Di Lauro. Gennaro era stato condannato a morte per omicidio, ma era riuscito a scappare. La storia con Mina era già finita da un po', ma è proprio lei che i killer della camorra vedono lo strumento migliore per arrivare a Gennaro. Così la sequestrano, la picchiano a sangue per ore, la torturano perché vogliono sapere dove si è nascosto Gennaro. Lei non risponde e così i boss la uccidono con 3 colpi di pistola. E la bruciano.
1: Gennaro si è pentito nel 2017 e in quegli anni si è tatuato sopra una cicatrice, un cuore spezzato con 2 rose che simboleggiano 2 vittime, Gelsomina Verde e Antonio Lanceri. La storia tragica di Gelsomina è stata raccontata molte volte in questi anni, diventando quasi un racconto esemplare della crudeltà e della ferocia della camorra. Questo è accaduto con una puntata della serie TV Gomorra, nella 9ª puntata della 1ª stagione, dove è presente il personaggio Manu, e poi con il film di Massimiliano Pacifico intitolato Gelsomina Verde. Abbiamo scelto questo argomento poiché la vittima è una donna e le storie sulle donne vittime di mafia o camorra non sono quasi mai raccolte, eppure ci sono. Gelsomina era una donna con la D maiuscola, infatti era solare, coraggiosa, forte, colta, tenace e soprattutto libera.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
5: Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato,

0: Sono le 11.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima avvolta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah a Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheva e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

donna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: La mia torpedo blu.
1: State ascoltando la giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Il bambino ci credeva angeli, invece eravamo lupi. Gaspare Spatuzza nel 2008, mentre era sotto processo a collaborare con la giustizia. Oggi vi parleremo del caso di Giuseppe Di Matteo. Io sono Simone e vi parlerò dell'argomento scelto da me, Alessio, Giulia, Jessica ed Edoardo. Parliamo del caso di Giuseppe Di Matteo, un bambino vittima della mafia siciliana. Fu rapito all'età di 12 anni, il 23 novembre del 1993, da membri di Cosa Nostra, per ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, il quale aveva fornito una testimonianza cruciale contro altri mafiosi. I rapitori e sicari si travestirono da poliziotti e finsero di portarlo a vedere suo padre. Agli occhi del piccolo, quegli uomini sembrarono degli angeli. Dalla testimonianza di Gaspare Spatuzza, che partecipò al sequestro, si è appreso che il bambino era felicissimo, il cuore gli batteva all'impazzata e urlava «Papà mio, amore mio!». In realtà, quegli uomini che lui credeva angeli erano invece dei veri lupi. Giuseppe fu tenuto in ostaggio per 779 giorni prima di essere assassinato pochi giorni prima del compimento del suo 15° compleanno. Il boss di San Giuseppe Gliato, detto Uverru, il maiale, ordinò a Monticciolo ed Enzo Brusca di uccidere il bambino. Successivamente, Monticciolo venne condannato a 20 anni di carcere, mentre Brusca, nel 96, venne condannato a 30 anni di reclusione. Il povero Giuseppe venne poi strangolato ed il suo corpo fatto sciogliere nell'acido, nel tentativo di cancellare ogni prova del crimine. Questa tragica storia è stata raccontata nel film Sicilian Ghost Story, ovvero un film del 2017 trasmesso su RaiPlay. Giuseppe Di Matteo viene interpretato da Gaetano Fernandez. Un altro film, ovvero Il Cacciatore, che viene trasmesso su Rai 2, un film del 2018. Anche nel film Excellent Cadavers del 1999 è stata rappresentata e ricordata la copertura dell'omicidio del ragazzo, interpretato da Chaz Palminteri e Unai Abraham. Il ricordo della sua vita e della sua storia sono servite da monito a tanti ragazzi, i quali, con il suo esempio, hanno compreso quale e quanta violenza, cattiveria e disumanità possono le mani mafiose e che per tale motivo ogni forma di mafia deve essere combattuta, evitata, allontanata. La scelta è ricaduta su una tragica storia che ha messo in luce la natura brutale e spietata della mafia siciliana. Questo omicidio è la prova che le mafie non hanno nessun codice d'onore e che il piccolo Giuseppe morì scannato, senza avere nessuna colpa e senza potersi difendere.
6: Ma la sua più grande vittoria è stata rappresentata dalla giustizia, infatti, come dice il padre, Hai vinto, Giuseppe, perché al processo sono stati inflitti 100 ergastoli. Oggi alla mafia e col culo per terra.

0: questa è solo una delle tante vittime innocenti di mafia. Vi salutiamo con la speranza di non dover sentire più in futuro storie così tragiche e disumane.
1: Ciao da Simone
0: ed Edoardo,
2: Alessio,
3: Giulia, Jessica.
4: State ascoltando La Giusta Frequenza.
5: La Giusta Frequenza.
6: Giovani reporter della memoria.
7: Della memoria.
6: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
7: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
5: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
8: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

così bravi a crearsi intorno un'aria di mistero. Sogniamo fra i bogart dell'amore, sogni ambulanti, sogni dei del caso,

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla più, è scontrose, o forse han voglia di farla più.

Un bebè di 31 anni. È un uomo di 31 anni proveniente dagli USA, ma si comporta come se fosse un bebè. Capricci annessi. Stiamo parlando di Stanley Thornton, un uomo che ha passato gli ultimi 18 anni della sua vita comportandosi da bebè, indossando tutine e bavaglini e dormendo in culle extra large. Stanley, che dichiara che la sua età preferita sono i 2 anni, afferma: mi sento come quando indosso il pannolone, è come un abbraccio perenne della propria madre. Mi piace recitare come se fossi un bebè ogni giorno, rappresenta una parte molto importante della mia vita. Penso che avere una culla sia la cosa più importante che si possa desiderare. Le bare rappresentano la sicurezza ed è qualcosa che i bambini hanno quando stanno crescendo. Sicurezza. La casa di Stanley è completamente arredata come se fosse la casa di un bambino. Non mancano infatti l'enorme seggiolone, le macchinine, il tappeto con le strade e i suoi pigiamoni e le sue tutine. Tutto questo per un uomo alto 1,96 metri e del peso di 133 kg. L'uomo è apparso recentemente sul canale TLC durante una puntata del programma My Crazy Obsession. Se qualche babysitter fosse interessata, è anche alla ricerca di una mamma a tempo pieno, ma sicura. Non c'è alcun doppio fine erotico in tutto ciò. Rami Flash. Ci vuole una canzone? Eccone una veramente giusta per questo caso. Come dicono i Curiosity, Killed Cat. Tieni duro, bambino. Se piangi la babysitter, te la prendi bionda e tenerissima. Hang on in there, baby. Curiosity Killed Cat.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone. Ciao a tutti, noi siamo Simone, Gioele, Lorenzo, Cristian e Tiziano dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma. Oggi prosegue il nostro viaggio tra i luoghi simbolo di Palermo attraverso i quali ripercorriamo la vita di Giovanni Falcone. In particolare vi parleremo di via Notar Bartolo a Palermo e del perché porta questo nome. Via Notar Bartolo è una strada a doppio senso che incrocia con Via della Libertà, una delle vie più importanti di Palermo. La strada si trova nel quartiere Politeama Libertà, nella zona poco più a nord del centro di Palermo. La via è molto frequentata, soprattutto per lo shopping. Sono presenti parecchi uffici e su un fianco di essa troviamo anche il giardino inglese e la stazione Notar Bartolo. La via prende il nome da Emanuele Notar Bartolo, che nasce a Palermo il 23 febbraio 1834, a Termini Imerese. È stato un banchiere e politico italiano, garibaldino, che ricoprì l'incarico di sindaco di Palermo. La sua integrità morale lo portò spesso a scontrarsi con una realtà politica già allora corrotta e asservita agli interessi di forze esterne, tra cui Cosa Nostra. Quando divenne direttore del Banco di Sicilia, la sua prima mossa fu quella di esigere la restituzione dei prestiti e richiedere garanzie. Questo nuovo approccio gli causò presto grandi antipatie da parte di imprenditori, mafiosi, ministri e colleghi, tutti interessati ad ottenere fondi in maniera semplice, senza dover dare troppe giustificazioni. Tra i suoi maggiori oppositori figurava il mafioso Raffaele Palizzolo, uomo politico, membro del consiglio d'amministrazione della banca e futuro deputato della Camera per 4 legislature. Nel 1882 fu vittima di un sequestro e nel 1890 fu costretto a lasciare il suo incarico. L'1 febbraio 1893 Emanuele Notar Bartolo fu ucciso sul treno Termini-Palermo, inaugurando una stagione di omicidi di stampo mafioso che sarebbe

0: abbia andato avanti per oltre un secolo. In questa via ha vissuto Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo. Ma chi era Giovanni? Giovanni Salvatore Augusto Falcone è stato un magistrato italiano nato a Palermo il 18 maggio 1939. Assieme ai colleghi e amici Rocco Chinnici, Antonio Caponnetto e Paolo Borsellino, Falcone è stato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Giovanni fu ucciso da Cosa Nostra insieme alla moglie e collega Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani nella strage di Capaci, un attentato di stampo terroristico mafioso avvenuto a Palermo il 23 maggio 1992. Al giorno d'oggi a Viana Trabartolo è presente un albero dedicato a Falcone, simbolo dell'impegno alla lotta contro la mafia.
1: Parlando di Falcone, abbiamo accennato molti nomi, tra questi c'era anche quello di Rocco Chinnici. Rocco è stato un magistrato italiano, ucciso da Cosa Nostra il 29 luglio 1983, nella strage di via Pipitone Federico. Una via, pensate che dista solamente 450 metri, poco più di 6 minuti, a piedi, dalla casa dove viveva Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo. In memoria del magistrato e delle altre vittime d'attentato venne messa una targa commemorativa nel 1984. Dopo l'omicidio di Gaetano Costa, un suo amico con cui si scambiava informazioni sulle varie indagini di mafia dell'ufficio istruzione, Chinnici ebbe l'idea di centralizzare tutte le indagini di mafia in una struttura di coordinamento tra magistrati che passò alla storia come Pool Antimafia. Da quel momento tutte le informazioni e le inchieste sarebbero state concentrate in un unico luogo, con magistrati impegnati a tempo pieno su indagini che riguardavano il fenomeno mafioso. Entrarono a far parte del pool Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, che da quel momento hanno avuto un ruolo fondamentale nella lotta contro la mafia. Fu anche grazie al contributo di Chinnici se fu possibile imbastire il lavoro necessario a istruire il maxiprocesso di Palermo. Il lavoro di questi uomini coraggiosi ha ispirato molte persone ad alzare la testa e non rimanere in silenzio. Possiamo parlare ad esempio di Piff. Piff è lo pseudonimo di Pierfrancesco Di Liberto, conduttore televisivo, autore, sceneggiatore e attore, nato a Palermo il 4 giugno 1972. Piff è l'autore del film La mafia uccide solo d'estate, un film del 2013 diretto e interpretato da lui stesso. È una commedia drammatica che attraverso il racconto della vita del protagonista Arturo ricostruisce in toni paradossali e ironici la storia della sanguinosa attività criminale di Cosa Nostra a Palermo dagli anni 70 fino agli anni 90. Il film ha partecipato al Torino Film Festival, aggiudicandosi il premio del pubblico come miglior film ed è stato distribuito nelle sale italiane il 28 novembre 2013. Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, che all'epoca era presidente del Senato, ha definito questo film la migliore opera cinematografica sul tema della mafia che abbia mai visto. Secondo noi, Viana Trabartolo è un luogo molto importante della vita di Falcone, per questo è il luogo dove tutte le manifestazioni contro la mafia si concludono. Grazie per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, rimanete sintonizzati per ascoltare altri podcast.
0: Un saluto da Lorenzo, Tiziano, Cristian, Gioele e Simone.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti è incoscienza. Era il 23 maggio 1992 e come enuncia la sua frase, Falcone non aveva paura di quello che sarebbe successo da lì a poco, ma di questo ne parleremo a breve. Salve a tutti, ai nostri radioascoltatori, noi siamo Lorenzo, Niccolò, Valerio, Gabriele e Leonardo dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi parleremo di un luogo purtroppo ricordato per uno dei più violenti attentati mafiosi, l'autostrada di Capaci. Ma ora è meglio approfondire l'immagine di chi è stato vittima di questo attentato, il magistrato Giovanni Falcone. Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. Ha frequentato il liceo classico Umberto I di Palermo e dopo una breve esperienza passò all'Accademia Navale di Livorno. Nel 1961 si laurea in giurisprudenza. Ha frequentato il liceo classico Umberto I di Palermo e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza.
1: Nel 1964 diventa un magistrato a Lentini e poi rimane per 12 anni sostituto procuratore a Trapani. Trasferitosi a Palermo nel 1978, dopo l'omicidio del giudice Cesare Terranova, lui e Paolo Borsellino lavorarono su oltre 500 processi, dedicati interamente alla lotta contro la mafia. Ed è proprio per questa lotta che i due furono perseguitati fino a subire due diversi attentati omicidi. L'attentato mafioso, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della sua scorta, Antonio, Rocco e Vito, avvenne il 23 maggio 1992. Tutto iniziò quando Falcone stava tornando a Palermo dopo una lunga settimana a Roma e dopo l'atterraggio all'aeroporto di Punta Raisi, lui e la sua scorta imboccarono l'autostrada per poter tornare a Palermo. Ad aspettarlo però vi erano 500 kg di tritolo, posizionati dai mafiosi con l'intento di eliminare la minaccia che lui rappresentava. Sono le 17.56 di sabato 23 maggio 1992. Non puoi neppure immaginartelo, l'inferno che ha provocato l'esplosione di quei 5 quintali di tritolo. L'auto di Giovanni è corazzata, ma sembra di carta stagnola. Sembrava scoppiata la guerra. Da Capaci la storia dell'Italia cambia radicalmente. Con la protesta dei Lenzuoli Bianchi a Palermo, la popolazione civile decide da che parte stare e capisce di cosa è capace la mafia. Grazie per averci ascoltato. Da Lorenzo, Niccolò, Gabriele, Leonardo e Valerio.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: tutta la gente di buona volontà prega, vuole cambiare le cose e tanta forza impiega. Nessuno si arrende alla disonestà e con coraggio vuole uscire dall'omertà. La strada è lunga da seguire, ma con tenacia il fine bisogna perseguire. Così recita Luigi Garlando nel libro dedicato a Giovanni Falcone, nel suo libro Per questo mi chiamo Giovanni. Una frase votata alla speranza, che mettendo radice nel cuore delle persone può liberarle dall'oppressione e dal silenzio. Ciao a tutti voi ascoltatori, state ascoltando Maya e Giulia, provenienti dalla città di Roma. Facciamo parte della scuola primaria di secondo grado Fratelli Cervi e siamo qui per farvi conoscere l'albero Falcone in via Notar Bartolo, in provincia di Palermo, in onore di un uomo che ha combattuto anni e anni contro la mafia, Giovanni Falcone. Inizieremo a parlare di lui fra poco, ma prima bisogna che voi sappiate dove si trova quest'albero e com'è nata l'idea di onorarlo a Giovanni Falcone. Ad aiutarci nella produzione sono state le nostre compagne Salma e Luana per la regia e Veronica ed Elisa per il testo. L'idea nasce dal pensiero di un bambino di una scuola di Palermo. Un giorno scrisse: Falcone è un albero con radici profonde, con rami e foglie che si stendono in tutte le direzioni. Così l'iniziativa venne inserita nel programma della Settimana della Legalità, che si teneva dal 18 al 25 marzo del 2022. Furono 7 giorni di eventi, organizzati da Assemblea Legislativa, Regione Emilia-Romagna, ANCR e OPR, con comunità, associazioni e istituzioni scolastiche, per parlare di cittadinanza attiva, esperienze e buone pratiche, per riconoscere e contrastare le mafie. L'albero di Falcone è simbolo di impegno sociale per combattere i crimini ambientali con l'educazione alla legalità ambientale.
1: L'albero si trova a Palermo, nella famosa via Emanuele Notar Bartolo, al civico numero 23, vicino alla stazione di Notar Bartolo. Esso è un ficus macrofilia. La pianta era un albero già presente nella via e dopo la strage di Capaci, il 23 maggio 1992, l'albero è stato scelto per ricordare Giovanni Falcone, perché è stato trovato proprio sotto la casa del magistrato e sua moglie, Francesca Morvillo. La via si trova infatti vicino al centro città ed è piena di hotel.
0: La via Emanuele Notar Bartolo ha origine nel lontano 1895, dove, per necessità tecniche di trasporto, la strada venne costruita in modo perpendicolare a Viale della Libertà ed è tuttora una delle più caotiche e principali vie della città.
1: Abbiamo parlato di un albero in memoria di Falcone, ma ora vorrei approfondire la storia dell'uomo, che ha aperto e messo alla luce una delle più grandi battaglie del mondo. Giovanni Falcone nasce infatti a Palermo il 18 maggio 1939.
0: I suoi genitori si chiamavano Arturo Falcone e Luisa Bentivegna ed aveva due sorelle maggiori, Anna e Maria. Dopo aver frequentato il liceo classico Umberto I e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza a Palermo.
2: Nel 1991 ci fu un intenso lavoro da parte del giudice, ma il 23 maggio 1992 alle 17.56 sull'autostrada di Capaci, 500 kg di tritolo fanno saltare in aria l'auto su cui viaggiava il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.

0: Oltre a ricordare un eroe nazionale, questo luogo rappresenta uno dei più grandi ritrovi per manifestazioni contro la mafia. La più importante del 2023 è stata proprio quella del 23 maggio, in cui gli stessi manifestanti hanno accusato il sindaco di Palermo di non essersi dissociato completamente dalla mafia. Infatti la polizia quel giorno ha vietato l'accesso ai manifestanti alla via per il minuto di silenzio ed è stato considerato un'offesa alla memoria del giudice Falcone e sua moglie Morvillo.
1: Altri alberi sono stati piantati in giro per Palermo in memoria delle stragi compiute dalle organizzazioni mafiose. Infatti, il 19 luglio 2004 viene collocato un olivo dedicato al giudice Paolo Borsellino e ai suoi 5 agenti di scorta della strage di Via D'Amelio.
0: Un altro luogo di vitale importanza è il Giardino della Memoria di Capaci. È un parco dedicato a tutti i caduti nella lotta contro la mafia, che si trova proprio vicino all'autostrada dove è avvenuto l'attentato.
1: Ciò che spesso molti articoli mettono in risalto è anche la specie dell'albero del Memorial a Falcone. La metafora sta proprio nella specie dell'albero. Infatti il Ficus microphylla desp. S. pers è una specie sempreverde che presenta un tronco forte e fogliame folto, molto resistente alle intemperie, e le sue radici sono ampie e profonde. Anche una cosa futile come la specie può essere un simbolo di speranza, di resistenza e di forza.

0: Nella nostra redazione abbiamo raccolto varie opinioni. Alcune di noi hanno voluto sottolineare la metafora dell'albero, oppure, come dice Luana, la morte di Giovanni Falcone è servita come monito per far aprire gli occhi alla gente.
1: Hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione.
2: Di come il coraggio di un uomo solo possa fare la differenza, spiega Giulia. Tutte siamo d'accordo però che Giovanni Falcone è stato un eroe, un esempio che mette alla luce gli atti atroci che la mafia compie nell'ombra.
1: Chiunque acconsenta col proprio silenzio a un'azione violenta. I ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli...
2: Grazie per averci ascoltato da Elisa, Giulia, Salma, Veronica, Luana e Maya.
1: Si arriva e dice
2: ciao,
1: accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola. I ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi. Ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa.
5: Dal documentario del 1988 di Marcel Padovani, La solitudine del giudice Falcone.
6: Sono stati uomini che hanno scritto pagine.
5: Tali parole furono pronunciate dal magistrato Giovanni Falcone. Colpiscono ancora oggi, soprattutto perché purtroppo il giudice ha perso la vita proprio per lottare senza paura.
6: Per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figli.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, noi siamo Sofia,
5: Giulia, Sofia e Camilla, studentesse della terza media della Fratelli Cervi Centrale di Roma.
4: E questo è il podcast della giusta frequenza.
6: Passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno.
4: Palermo era una città caratterizzata dal terrore causato da omicidi e criminalità. Oggi è una città diversa grazie a Falcone e a persone come lui che hanno cercato di salvare questa città.
6: Che ascoltano non solo musica, non solo musica.
4: Nei nostri viaggi tra i luoghi simbolo di Palermo abbiamo scelto di parlare del mercato della Bucceria. Si chiama così perché deriva da Buceri, che significa macello. Infatti nasce come mercato della carne per poi diventare di pesce, frutta e verdura.
5: Oggi ci concentreremo insieme su questo luogo significativo di Palermo. Nel libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando, che abbiamo letto in classe, viene descritto come un luogo particolarmente frequentato dal magistrato Falcone.
4: Purtroppo può diventare, in orario serale in particolare, una sede di spaccio dove la mafia può girare e agire a piede libero.
5: Facciamo però un passo indietro ricordando quando è nato il mercato. La vicinanza al porto di questo mercato portò nel XII secolo all'insediamento di mercanti da tutta Italia. Dopo questa prima fase, il viceré Caracciolo li apportò a varie modifiche a partire dal 1783. La Bucceria si trova oggi nello storico quartiere di Castellammare, tra le vie di Argenteria e Coltellieri.
4: Come ha già detto la mia compagna, non ci fu un vero e proprio fondatore, ma più mercanti provenienti da luoghi marittimi, che gradualmente andarono a formare questo grandissimo mercato dove i palermitani comprano ogni giorno. Abbiamo deciso di parlare oggi di questo mercato, dato che nel periodo della seconda metà del 1900 ci sono attività mafiose a Palermo, che rovinano la società. E Giovanni Falcone aiutò a migliorare la Sicilia. Il magistrato, come già detto, era un frequentatore del mercato.
5: La mafia si riunisce la sera la maggior parte delle volte nel mercato della Bucceria per scambiarsi droga e sostanze stupefacenti, per parlare di cose altrettanto illegali, ma anche è uno dei luoghi più divertenti e conviviali della città. Noi crediamo che la mafia sia la rovina del popolo italiano, ma anche di tutto il mondo.
4: E speriamo di aver lasciato un segno e avervi spiegato bene quello che volevamo intendere.
5: Grazie per averci ascoltato.
4: Un saluto da Sofia, Giulia, Camilla e Sofia.
5: Vi auguriamo una buona giornata e ciao a tutti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
2: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
1: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima, punteggio piano, con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
3: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
4: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
3: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
5: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
3: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
2: Ciao a tutti, sono Federico del Liceo Classico Colombo di Genova e sono alla commenda di Pre per vedere una rievocazione storica medievale e abbiamo la fortuna di poter parlare e intervistare un esponente della Compagnia Balestrieri del Mandraccio di Genova. Che cos'è la Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio?
3: La Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio è una compagnia nata dalla passione di un gruppo di amici nell'87 per il periodo storico medievale genovese in particolare e nello specifico della figura del balestriere genovese. Si occupa appunto di rievocare questi periodi qui, in particolare 1250-1300 e 1350-1400, quindi in due periodi differenti.
2: Le persone all'interno della compagnia sono suddivise in ruoli?
3: Le persone nella compagnia non sono divise in ruoli, ognuno fa quello che gli piace, diciamo che la regola è un po' la passione per il ruolo che vuoi avere, per la storia e appunto l'amicizia del gruppo alla fine. Quindi se vuoi tirare con la balestra, puoi tirare con la balestra senza alcun problema, se vuoi ballare, vieni a ballare, danzare, combattere con le spade, fare mischie. Non c'è assolutamente un ruolo. Vuoi costruirti anche la tua armatura da solo? Abbiamo anche la sede per poterlo fare, quindi non sono assolutamente divisi in ruoli.
2: Vi basate su documenti storici? Avete dei reperti?
3: Certamente, ci basiamo principalmente su miniature, ovvero disegni dell'epoca e trattati, in particolare appunto per la spada, per i duelli, ci basiamo su trattati di scherma del 1300-1400 circa, come il Flos Duellatorum o il Talofer, che anche se un po' più tardi. E per i vestiti, gli abiti, ci riprendiamo appunto a miniature di quel periodo lì, basandosi su libri, ricerche storiche fatte dai nostri soci, in biblioteca, in internet, tutte le fonti possibili, anche con scambio con altri gruppi culturali come noi.
2: Dove si possono avere informazioni su questa compagnia?
3: Le informazioni potete trovarle sul sito www.balestrieridelmandraccio.it oppure anche su Facebook cercando sempre Compagnia del Balestrieri Mandraccio. Abbiamo la pagina Facebook tranquillamente, lì ci sono le informazioni con il sito appunto, vabbè, l'apertura di sede quando sono, il calendario degli eventi e insomma un po' le personalità che ci sono all'interno. Su Facebook ci trovate anche le foto, insomma.
2: Avete una sede?
3: La nostra sede si trova in piazza Cavour ed è la casa del boia, per chi non lo sapesse, quella davanti al mercato del pesce, la costruzione diciamo medievale che c'è lì è l'unica, è quella praticamente, ed è la nostra sede che è aperta ogni prima domenica del mese, salvo manifestazioni, è visitabile, aperta al pubblico dalle 3 circa alle 6 e mezza.
2: Cosa si può trovare dentro?
3: Dentro troverete l'arredamento, ovviamente cercato di fare il più storico possibile, con tutto il nostro equipaggiamento come balestre, spade, i nostri

0: nostri abiti. E quando la porta appunto è aperta avremo anche il piacere di mostrarvi una scenetta fatta da noi che prende un evento scelto mensilmente in cui spendiamo, diciamo, uno spaccato della vita medievale, che potrebbe essere o l'assedio, quindi troverete all'interno un gruppo di soldati sotto assedio che faremo questo spettacolo qua, oppure non so, il medico come lo speziale o la taverna, insomma vari eventi, ecco, faremo vari spettacoli ciclicamente nell'arco del tempo del pomeriggio, quindi dalle 3 alle 6 li gireremo sempre. Un saluto da Vincenzo Leoni della Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio, ciao!
1: Dalla Commenda di Pre per Radio Cins è tutto, ciao a tutti!
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Hey yo, Radio Jeans, ma microfono.
4: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
3: Ogni sera la serie musica è tosta.
4: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
3: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni, affetto da sclerosi multipla, che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, due morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. È tutto, a più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.

Happiness is what you need so bad. Yeah!

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Giancardi Galilea Icardi di Albenga.
2: Nome:
3: Samuele.
2: Cognome:
3: Akame.
2: Età:
3: 20 anni.
2: Scuola:
3: Agrario.
2: Singolo fidanzato:
3: Vedovo.
2: Credi nell'amore eterno?
3: Sì.
2: Che cosa fai nel tempo libero?
3: Gioco a calcio.
2: Radio o iPod?
3: Radio.
2: CD originali o scaricati?
3: Originali.
2: Materia odiata?
3: Religione.
2: Materia preferita?
3: Educazione fisica.
2: Discoteca o birreria?
3: Discoteca.
2: Cinema o divano?
3: Cinema.
2: Meglio serata con gli amici o cena romantica?
3: Serata con gli amici.
2: A che età il primo bacio?
3: 20 anni.
2: Apple o Microsoft?
3: Apple.
4: Apple!
3: Che cazzo mi fa?
2: Se ti dico famiglia, a cosa pensi?
3: Non lo so. Alla mamma.
2: Se ti dico social network?
3: Facebook.
2: Tre cose che ti piacciono dell'Italia?
3: La pizza, la montagna e il mare.
2: Tre cose che non ti piacciono dell'Italia?
3: La spazzatura, la scuola,
4: la
3: politica.
2: Scegli una canzone.
3: Chiara.
2: Ancora questa Chiara. Non fisco. Scegli una canzone.
3: Chiara.
2: Ancora questa.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

abbiamo letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa, siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, sono Chiara.
1: E io sono Milena,
0: della classe 4B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
1: In occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, abbiamo deciso di parlare della famosa agenda rossa di Paolo Borsellino.
0: Chi di voi sa di cosa stiamo parlando?
1: L'agenda rossa era un quaderno dove Paolo Borsellino appuntava tutte le sue intuizioni, i propri appuntamenti, le indagini, scritti con la consapevolezza della sua continua corsa contro il tempo.
0: Ma chi intralciava il suo lavoro? Quali verità aveva scoperto?
1: Come faceva ad essere consapevole della sua uccisione? Domande che non potranno mai avere una risposta.
0: Come mai?
1: Perché Chiara, l'agenda è scomparsa nel momento della strage e la verità con essa.
0: Per molti anni, infatti, la sparizione dell'agenda era stata attribuita alle attività oscure di Cosa Nostra.
1: Effettivamente, l'eliminazione di un elemento così importante potrebbe essere visto come una necessità per alterare il quadro delle investigazioni.
0: Ma comunque, il tribunale attesta che anche per altri soggetti esterni a Cosa Nostra, l'agenda rossa avrebbe costituito un enorme pericolo.
1: Ancora oggi non si hanno notizie dell'agenda.
0: E sicuramente non le si avranno mai, poiché sappiamo per certo che il ritrovamento di essa determinerebbe uno sconvolgimento politico ed economico nel panorama italiano.
1: Il tema portante di questo argomento è sicuramente la mafia. Ma Chiara, secondo te cos'è la mafia?
0: La mafia è omertà, oscurità, criminalità, ma non si può definire in realtà cosa sia la mafia. È un dolore, un grido d'aiuto.
1: E perché è così tanto importante parlare della lotta contro la mafia?
0: Dimmelo tu, Milena.
1: Beh, purtroppo ancora oggi in Italia persiste questo fenomeno e fin quando non verrà debellato, noi cittadini siamo tenuti ad informare soprattutto i più giovani per abbattere il muro del silenzio.
0: Ancora saluti da Chiara,
1: Milena,
0: della classe 4B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
1: Ringraziamo le redattrici Vittoria e Chiara
0: e le registe Francesca e Fabiola.
1: E ringraziamo anche voi per averci ascoltato.

0: Ciao a tutti ragazzi, siamo Giada, Deborah e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli a Vibo Valentia. Oggi, in ricordo del 21 marzo, giornata in cui si promuove la memoria e l'impegno delle vittime contro la mafia, parleremo appunto di Peppino Impastato. Questa iniziativa della giornata della memoria per le vittime della mafia inizia nel 1996 dal dolore di una mamma cui il figlio muore. Ogni anno, in merito a questa iniziativa, si sceglie una città in cui verranno elencati i nomi delle vittime della mafia per ricordarle. Ad oggi quindi scegliamo Peppino Impastato e andiamo a vedere chi era Peppino Impastato. Peppino Impastato, il cui vero nome era Giuseppe, è stato un giornalista e attivista siciliano, nato a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio del 1948. Proveniva da una famiglia strettamente legata a Cosa Nostra, quindi conosceva bene il sistema della mafia, che ha sempre rifiutato e di cui si è sempre informato fin da bambino, che ha deciso di sfidare in base a varie iniziative per riuscire a sconfiggerla. Ora andremo a vedere un po' delle iniziative svolte da lui.
1: La sua iniziativa più importante e conosciuta è Radio Out, che è una radio stata fondata nel 1977 a Terrasini, dove aveva sede. Questa sede era stata scelta per la sua vigilanza al mare, questo perché la linea poteva arrivare a più città possibili e quindi i temi che venivano appunto trattati all'interno di questa radio potevano arrivare a più persone possibile. La trasmissione Onda Pazza era la trasmissione più seguita, che parlava di personaggi che Peppino Impastato conosceva personalmente, senza risparmiare nessuno. Dava notizie fresche e pronte ad essere conosciute. Utilizzava molto la satira, soprattutto la satira sui politici, e usava l'ironia come sua arma principale. Questa radio serviva appunto per combattere contro la mafia e soprattutto ne parlava perché lui sin da bambino è sempre stato vicino alla mafia e quindi lo toccava in prima persona. Oltre appunto alla radio, in memoria appunto della sua attività della radio, è stato scritto un libro di raccolte di 39 testimonianze. Il libro si chiama appunto Peppino Impastato ed è stato pubblicato da Guerini Associati. La scrittura di questo libro era stata guidata da uno dei suoi compagni più vicini. E in questo libro si racconta di episodi e aneddoti, racconti della sua vita, per dare voce appunto delle sue attività. Questo libro parla della sua lotta contro le mafie, delle sue iniziative, appunto Radio Out, e serviva per dare voce a Peppino Impastato anche dopo la sua morte. Infatti si raccontano avvenimenti che lo hanno messo in pericolo e che appunto queste attività l'hanno portato poi alla sua morte.
2: Oltre al libro è stato dedicato anche un film a Peppino Impastato, 100 passi, che è uno tra i più famosi film riguardante il tema della mafia. Ma partiamo dal titolo, da cui già possiamo ricavare la trama. Peppino infatti ci vuole dimostrare come la mafia fosse lì sotto gli occhi suoi e di tutti, e solo 100 passi separavano casa sua da quella del boss mafioso. Ma nonostante ciò nessuno faceva o diceva niente. Tutti sapevano e nessuno parlava. Ignoravano questo problema, per paura probabilmente, ma Peppino no. Infatti è sempre stato un bambino curioso che voleva capire e svelare tali riforme da cui nasce il suo film, che è stato progettato nel 2000. Si basava su di lui. Da Marco Tullio, Giordania, e da David Di Donatello riceve il premio per la miglior regia.
0: Ora andiamo a vedere che cosa ha comportato questa storia e perché oggi è importante parlarne, ricordarla.
1: Questa storia sicuramente è importante ricordarla per mantenere la memoria delle attività che si sono state svolte appunto da Peppino in passato per la lotta contro le mafie che ancora oggi deve essere svolta. Questo sicuramente comunque ha comportato dei beni all'interno della società. Dopo la sua morte però appunto la Radio Out è stata chiusa, ma viene appunto ricordato per mantenere il ricordo, la sua lotta e le sue attività contro questo. Giada, cosa ti ha colpito più di questa storia?
2: Mi ha colpito molto il coraggio che ha avuto Peppino a lottare contro le mafie, nonostante provenisse da una famiglia mafiosa. Deborah, cosa è per te la mafia?
0: Per me la mafia è paura, è un sistema macabro che comunque crea tante vittime e paura a molte famiglie.
1: Perché è importante parlare di lotta alla mafia?
0: È importante parlare di lotta alla mafia per dare, diciamo, giustizia a coloro che sono vittime di ciò e che hanno subito tali disgrazie anche alle famiglie, anche per provare a sconfiggerla o almeno a reprimerla e per non avere diciamo, più riscontri di questo genere nel mondo.
2: Ciao, sono Giada.
0: Deborah,
1: Sofia.
2: Grazie per averci ascoltato.

0: Ciao a tutti, siamo Virginia,
1: Ilaria,
2: Miriana,
0: della classe prima EQ del liceo classico M. Morelli di Vibo Valentia. Oggi parleremo di Francesca Morvillo.
3: Levo questa spada alta verso il cielo.
2: Per 30 anni Francesca Morvillo è stata per lo più una moglie, un volto sorridente nelle rare fotografie pubbliche insieme al marito e l'unico nome femminile sulla stele di Capaci. Per 30 anni per l'opinione pubblica Francesca Morvillo è stata conosciuta quasi esclusivamente come la donna seduta accanto a Giovanni Falcone a bordo della Fiat Croma Bianca, finché il tritolo non aprì una voragine nell'autostrada nel 23 maggio 1992. Tremola terra in Sicilia e tremola Repubblica. Tre decenni dopo, quella stagione di stragi, emerge nella dimensione pubblica anche tutto il valore personale e professionale di Francesca Morvillo, che è stata a sua volta un'infaticabile magistrata, attenta all'importanza della formazione e alla funzione costituzionale della pena.
3: Per vedere il mondo oltre quelle alture.
0: Ma parliamo della sua vita. Francesca Morvillo è stata l'unica magistrata donna a essere assassinata in Italia. Nata a Palermo il 14 dicembre 1945, si era laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo con soli 3 esami. La sua tesi, Stato di diritto e misure di sicurezza, per il quale vinse il premio Giuseppe Maggiore per la migliore tesi nelle discipline penalistiche. Come il padre Guido, decide di entrare in magistratura. Nel corso della carriera ricopre funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, di consigliere della Corte d'Appello di Palermo e di componente della commissione per il concorso di accesso in magistratura. Insegnò anche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Palermitano, con intelligenza, sensibilità e visione, le stesse doti da tutti riconosciuti all'uomo a cui fu legata. Da giudice minorile si adopera per affermare l'importanza di interventi che aiutano i più giovani a non essere risucchiati dalle leggi dei clan. Lei che aveva messo i suoi studi al servizio dei figli dei detenuti come insegnante in un doposcuola pomeridiano frequentato in prevalenza da ragazzi di famiglie disagiate, era ben consapevole, come avrebbe detto lo scrittore Gesualdo Bufalino, che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. L'attenzione alla formazione dei giovani si accompagna all'attenzione alla qualità della pena. Anche in questo si impone la lungimiranza del pensiero di Francesca Morvillo, che rivendica fino in fondo la funzione rieducativa della pena. Oggi tutto questo è patrimonio comune della cultura giuridica, ma non era affatto così. Quando Francesca Morvillo rifletteva sulla necessità di conciliare la punizione con la risocializzazione, Francesca Morvillo, come Giovanni Falcone, ha fatto la scelta consapevole di contribuire al cambiamento della sua terra in nome della legalità, con il suo quotidiano lavoro, senza sottrarsi al sacrificio della vita.
3: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
2: Soprattutto ricordata per aver sposato Giovanni Falcone, all'epoca giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo, gli rimase accanto fino a quel fatidico 23 maggio di esattamente 31 anni fa. La magistrata aveva 46 anni, viaggiava in auto, una croma bianca, con il marito e l'autista Giuseppe Costanza. A guidare però era Falcone. La moglie era seduta al suo fianco. Stavano viaggiando dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Erano le 17.57 di sabato 23 maggio 1992, quando una carica della potenza di 500 kg di tritolo fece esplodere un tratto dell'autostrada A29.
4: Non puoi combattere una guerra da solo.
2: Nella strage di Capaci morirono Morvillo, il marito giudice Giovanni Falcone, i tre agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Mantinaro e Rocco Di Cillo, che viaggiavano sulla prima auto investita in pieno dell'esplosione. Tutti i loro nomi sono incisi sulla stele di Capaci e nella memoria indelebile della Repubblica, che si è rialzata più forte dal cratere di quel 23 maggio 1992.
4: L'uno accanto all'altro. camminerò.
2: Gli uomini della scorta nella terza auto sopravvissero all'attentato. Il convoglio era l'obiettivo della mafia, che voleva colpire Falcone da quando all'inizio degli anni Ottanta fu costituito il pool antimafia di Palermo, che indagò Cosa Nostra e istruì il celebre maxi processo. Queste bombe rappresentano un evento abnorme nella storia politica italiana. L'aggressione della mafia per loro tramite raggiunge il picco, replicato il 19 luglio, meno di due mesi dopo, con la strage di Via D'Amelio contro Paolo Borsellino e la sua scorta. Dopo l'esplosione e lo schianto, Morvillo venne trasportata prima all'ospedale Cervello e poi trasferita al Civico, reparto di neurochirurgia. Morì intorno alle 23 durante un'operazione, troppo gravi le lesioni interne riportate. Donna con un carattere deciso, aveva la sua vita, la sua personalità. Non c'è infatti solo una scelta d'amore dietro la storia umana e professionale di Francesca Morvillo. Non c'è solo l'aver accettato di condividere con il celebre sposo la buona e la cattiva sorte. Nella storia umana e professionale di questa donna dal volto gentile, dal tratto fermo e dal sorriso schietto che prediligeva l'ascolto, come racconta chi l'ha conosciuta, c'è innanzitutto il quotidiano lavoro di una brillante magistrata. Insieme a suo marito erano stati condannati dalla mafia a non poter restare mai da soli, a dover condividere ogni momento di intimità con gli agenti della scorta, perfino quello della morte. Fino a quest'anno, a 31 anni dalla strage di Capaci e Via D'Amelio, la storia della giudice Francesca Morvillo, unica donna magistrato vittima della mafia, è stata nascosta nell'ombra e il suo nome è accostato all'epiteto sbrigativo di moglie di Giovanni Falcone. Il trentennale ha avuto il merito di vedere pubblicati romanzi e saggi che finalmente restituiscono alla giudice Morvillo la sua importanza, soprattutto come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, dove fu una vera innovatrice. Il suo stile, le sue doti giuridiche e umane sono un modello per tutti i magistrati e le magistrate. A 30 anni dalla scomparsa, in memoria di Francesca Morvillo, Treccani ha dedicato a Francesca il volume Non solo per amore.
0: Perché oggi è importante parlarne?
2: È importante parlarne perché, come Francesca, moltissime donne sono morte, moltissime delle quali noi non conosciamo neanche il nome, del quale noi, nella nostra quotidianità, ci dimentichiamo. Le loro storie, tuttavia, parlano. Ci pregano di essere divulgate per fare in modo che quell'inutile spargimento di sangue non si ripeta. Che cosa ci ha colpito di più di questa storia?
0: Sarà stato il fatto che si parla sempre di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, senza concentrarsi sulle figure che finiscono per nascondersi nella loro ombra. Sarà stato il fatto che il nome Francesca Morvillo è sempre affiancato a quello di qualcun altro e non ci si concentra mai sull'importanza che lei stessa ha avuto nel mondo della magistratura e della lotta alla mafia stessa. Ma cosa è per noi la mafia?
1: Una prigione, un circolo vizioso che, una volta dentro, non ti permette più di uscirne.
2: Ancora saluti da Ilaria,
1: Virginia,
2: Miriana, e vi ringraziamo tantissimo per la

0: Se jamais je...
1: Ciao a tutti, siamo Cristian Pisarà e Mattia Pestura della classe seconda B di Vibo Valentia del liceo classico Morelli Colao. Oggi parleremo della strage dei picciriddi compiuta da Benedetto Nitto Santa Paola. Questa tragedia è successa a Catania nel 1976, quando quattro giovani ragazzi, per scherzo, senza saperlo, ignari al loro destino, hanno derubato la madre del boss catanese di Cosa Nostra. Questi quattro ragazzi, compresi in un'età che va dai 11 ai 15 anni, sono stati uccisi, appesi a dei cappi e lasciati cadere in un pozzo. Tre di questi, l'ultimo più giovane, fatto cadere direttamente al pozzo senza ucciderlo prima, perché l'esecutore di questo misfatto, Nino Calderone, non ebbe il coraggio di ucciderlo direttamente perché era quello più giovane dei quattro. Nino Calderone, quando diventò collaboratore di giustizia, descrisse che i ragazzi vennero rapiti e portati in un capanno e lasciati per due giorni nei pressi di Caltanissetta senza né cibo né acqua. Nel frattempo Calderone e Nitto Santa Paola, mentre i due ragazzi soffrivano e spaventati, non sapendo che cosa fare, e discutevano sul da farsi, e alla fine il boss decise che non bastava semplicemente spaventarli perché poi comunque avrebbero continuato le loro ruberie, decise di farli uccidere. E lo fa in modo terribile portandoli in questo pozzo, strangolandoli e uccidendoli. Nitto Santa Paola è stato arrestato poi il 18 maggio 1993, quasi 20 anni dopo la strage dei picciriddi, nelle campagne di Mazzarrone in provincia di Catanzaro, e latitante da 11 anni. Arrivato al comando della Cosa Nostra catanese, alleatosi con Totò Riina, eliminando il suo stesso capo Giuseppe Calderone, legato alla mafia perdente di Stefano Bontate, Santa Paola sarà condannato a vari ergastoli come mandante della strage della circonvallazione, dell'omicidio di Pippo Fava, come coautore delle stragi di Capaci Vidamelio e dell'uccisione del sindaco di Castelvetrato.
2: Volevo un po' sentire una tua opinione. Cosa ti ha colpito di più di questa storia?
1: Per quanto riguarda questa storia, mi ha colpito principalmente la crudeltà di Nitto Santa Paola nel non risparmiare questi quattro ragazzi che avevano compiuto questo gesto solamente perché erano ignari del loro destino e anche perché erano giovani e si volevano solamente divertire. Poi il periodo in cui è stato compiuto, quindi negli anni 70, era un periodo in cui a Catania principalmente queste ruberie erano abbastanza diffuse. Invece Mattia, una domanda per te: che cos'è per te la mafia?
2: Per me la mafia può essere anche considerato un governo sopra un governo, una struttura di persone che hanno un capo, che vanno ad eseguire delle certe operazioni all'interno già di uno Stato. Poi più o meno ovviamente la mafia svolge anche delle attività che non seguono le regole dello Stato principale. Questo può anche essere l'esempio, data la crudeltà del boss verso quelli che possono essere considerati comunque dei bambini. Oltre a questo, ovviamente la mafia è risorta anche per la sua potenza a carichi di, per esempio, durante il proibizionismo di birra, di sigarette, ovviamente tutte illegali. Ma senti Christian, dato che abbiamo parlato della mafia, perché è importante la lotta alla mafia?
1: La lotta alla mafia è importante perché bisogna insegnare alle generazioni future a decidere cosa è giusto e che cosa non è giusto, prendere le decisioni che sono importanti, come in questo caso, che possono appunto gravarsi sulla nostra vita e su quella dei nostri cari.
2: Beh, questo è tutto. Un saluto da Vibo Valentia della seconda B, da Mattia Pastura e Cristian Pisarà.

0: Ciao a tutti, da Flavio e da Massimiliano, della classe prima B del liceo Morelli Colao Pippo Valencia. Oggi tratteremo un tema molto grave, una tragedia che purtroppo colpì l'intera società italiana, la strage di Via D'Amelio, in cui ci lasciò, dopo solo 2 mesi dalla morte di Falcone, il suo collega Paolo Borsellino.
1: Tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, poter finire.
2: La strage di Via D'Amelio è un attentato mafioso accaduto il 19 luglio 1992, dove morì Paolo Borsellino ad opera di Cosa Nostra. Adesso andiamo alla dinamica. Secondo le testimonianze di Antonio Bulla, unico ad essere sopravvissuto alla strage, quando Borsellino alle 16:58 alzò la mano per citofonare la casa di sua madre, una Fiat 126 imbottita con 100 kg di titolo esplose, uccidendo il magistrato e la scorta.
0: Dopo la strage di Via D'Amelio, alcuni pentiti riferirono i particolari dell'accaduto, particolari ancora sconosciuti alle forze dell'ordine, per esempio la dichiarazione di Giuffrè. Dato un certo anticipo, dovuto anche al fatto, per quel poco che sono riuscito a capire poi, che hanno avuto notizie che il dottore Borsellino forse addirittura stava diventando più pericoloso di quello che si era pensato.

0: di Matteo Messina Denaro, uno dei principali mandanti. Per ricordare questo tragico evento, durante il suo 30° anniversario, a Palermo si svolsero alcune manifestazioni. Dalle ore 8 alle ore 14 in via D'Amelio si svolse quella Coloriamo via D'Amelio, il 19 giugno per i cittadini di domani, dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter. Alle ore 14 il corteo Agende Rosse avviò un percorso dal punto di ritrovo e partenza via Cilea 95-97 sotto casa del giudice Borsellino fino a via D'Amelio, albero della pace, il punto d'arrivo. Alle ore 16 in via D'Amelio vi fu la manifestazione Il suolo del silenzio, rappresentazione a cura del centro giovani di Cornaredo di Milano, e alle ore 16:58 sempre in via D'Amelio vi fu un minuto di silenzio con la lettura e la musica in omaggio. Cosa ti ha colpito di più in questa storia, Massimiliano?
1: Di questa tremenda storia mi ha colpito l'incredibile organizzazione mafiosa per quanto riguarda il depistaggio che si sviluppa alla base di questa, anche se forse non dovrei tanto stupirmi conoscendo le logiche mafiose. Ad esempio, venne minacciato Vincenzo Scarantino, venne malmenato e torturato affinché accusasse persone innocenti che purtroppo vennero di conseguenza condannate. Cos'è per te la mafia, Flavio?
0: Credo che la mafia sia un pericolo che purtroppo nel luogo in cui viviamo è molto presente, tant'è che nei casi peggiori si sostituisce allo Stato stesso. Spesso non ce ne accorgiamo, poiché adottano comportamenti errati ormai diventati abitudine per noi. Tutti vestiti di vento. Perché è importante parlare di lotta alla mafia, Massimiliano?
1: Importante parlare della lotta alla mafia, specialmente nelle scuole, perché sin da piccoli bisogna sapere le cose vere e non commettere degli errori. Il problema principale è che quando una persona vive in un contesto mafioso, pensando di stare nel giusto, commette errori senza saperlo. Perciò bisogna educare contro la mafia già da piccoli.
0: Questo podcast è arrivato al termine. Un saluto da Flavio e Massimiliano della classe prima B del liceo Morelli Colau Vibo Valentia. Grazie per averci ascoltato.
2: Abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo...
3: Ciao, io sono Paola della classe prima B.
4: Ciao, io sono Chiara della classe prima C del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
3: In questo podcast parleremo di Matteo Messina Denaro, mandante della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992. Proprio oggi ne ricorre il 31° anniversario. In questa strage sono morti Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e la sua scorta presso Capaci, sul territorio di Isola delle Femmine. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29 alle ore 17:57 a causa della forte lotta che il giudice Falcone stava portando avanti contro la mafia, scoprendo pian piano sempre più dettagli riguardanti l'organizzazione criminale di Cosa Nostra.
2: Barzelletta, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese.
4: Matteo Messina Denaro fu uno dei principali mandanti di questo attentato. Dopo 30 anni di latitanza è stato finalmente arrestato, essendo accusato di essere l'esecutore materiale di alcuni omicidi, tra cui quello di Giuseppe Di Matteo, ragazzo quindicenne strangolato e sciolto nell'acido. Possibile che nessuno abbia mai visto Matteo Messina Denaro? Oppure è solo paura di denunciare qualcuno più potente di noi?
2: Ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura.
3: Io penso che è solo paura di denunciare qualcuno più potente di noi, solo per terrore di avere ripercussioni su noi stessi e in particolare sui nostri cari. Molte persone hanno aiutato il latitante, tra cui anche la maestra, nonché la sua amante, che insieme alla figlia avrebbero favorito l'intero periodo di latitanza. Laura Bonafede avrebbe conosciuto il mafioso sin dal 1996, un incontro così importante nella sua vita da ricordarlo lei stessa in uno dei tanti pizzini. Ho chiesto di venirvi a trovare e mi è stato concesso, aveva scritto. Il giudice confermerà la custodia cautelare in carcere a suo carico, eseguita giovedì. Secondo te, perché è importante parlare di mafia?
4: Beh, perché è importante parlare di mafia? Parlare di questo argomento a parer mio è importantissimo, soprattutto per i giovani, in modo che iniziano a capire quali siano i contesti da cui stare lontani e in caso qualcuno ci sia dentro aiutarlo ad uscirne. La sorella di Denaro era a conoscenza degli atti compiuti dal fratello, infatti lei ha dato una delle testimonianze più importanti.

0: campi. Indicata come l'esecutore testamentario, aveva il compito di far scomparire le tracce dei tanti segreti del boss, quelli rivelati dai mille pizzini trovati in casa di Rosetta Messina Denaro e quelli custoditi dal fratello. Nel progetto suicida si ritrova una somiglianza con la fine di Francesco Messina Denaro, padre di Matteo. Progetto suicida fallito quando è accaduto questo. Il 23 gennaio scorso, cioè una settimana dopo la cattura dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro, a presentarsi dai carabinieri, dopo una perquisizione nella loro abitazione di Via Mare 89 a Campobello di Mazara, raccontando che quell'uomo, visto nelle immagini, lo conoscevano, sono stati Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Ninfalancieri, arrestati dai carabinieri. Non avevano però fatto i conti con le immagini riprese dalle telecamere proprio davanti al loro portone. Dal 7 al 15 gennaio scorso, infatti, il boss era stato ripreso proprio lì, mentre entrava e usciva tra accurati controlli, ogni giorno in orari compatibili con il pranzo e la cena. Ma cos'è per te la mafia?
1: La mafia per me è un'associazione criminale che non dovrebbe esistere perché causa molte ingiustizie a persone innocenti. Parlando di questa storia, cosa ti ha colpito di più?
0: La cosa che mi ha colpito di più della vicenda riguardante Matteo Messina Denaro è quanto la paura possa influenzare l'uomo e tutte le sue azioni, di quanto l'omertà delle persone sia fondamentale nelle vicende che sono accadute. Dovremmo iniziare tutti quanti ad avere un po' meno paura di ciò che avviene e denunciare tutto ciò che vediamo di brutto.
1: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Paola e Chiara e un saluto e un grazie anche alle redattrici Sofia e Francesca e alla regista Caterina.
2: Ciao a tutti, sono Rocco Cantafio di Prima B
3: e Salvatore Mazzara di Prima B. Oggi parleremo di Lea Garofalo, donna vittima di mafia nel 2009. Trattiamo l'argomento in seguito alla giornata dell'impegno, in cui si sono commemorate tante altre vittime che nel tempo hanno espresso la propria contrapposizione alle mafie e quanto conduce. Lea Garofalo nasce a Petile Policastro, in provincia di Crotone, nel 1974. Cresce in un ambiente del tutto ndranghetista, imparando sin da piccola i movimenti e gli atteggiamenti delle cosche mafiose. Ad appena 13 anni si innamora di Carlo Cosco, poco più grande di lei, che seguirà a Milano dopo non molto tempo. L'ambiente qui non è molto diverso da quello che lasciava. Cosco, infatti, con la sua famiglia gestisce il ponte del traffico di droga. Lea rimane incinta a soli 17 anni, nel 1991, e nel 1996 Cosco viene arrestato nell'operazione Storia Infinita.
2: Lea è la primogenita di Nice, dopo un periodo a Bergamo ritorna in Calabria, dove iniziano le prime aggressioni da parte del fratello, Floriano. Quest'ultimo cercherà di avvertirla rispetto a quello in cui stava andando incontro, bruciandole ad esempio la macchina. Nonostante ciò, Lea non si soffermerà sugli avvertimenti e quindi verrà ucciso, poiché Lea aveva denunciato l'ex marito, e questo avrebbe comportato una sola cosa. Il fratello Floriano, data questa macchia all'onore, avrebbe dovuto ucciderla, cosa che però non fece e quindi venne ucciso. Lea continuerà imperterrita a collaborare con la giustizia e testimoniare contro l'ex marito, cosa che la condurrà sempre più vicina alla morte. Infatti il 24 novembre 2009 scompare nel nulla. Dopo numerose ricerche verranno ritrovati dei resti del suo corpo. Da qui allora vengono formulate le ipotesi. Lea era stata rapita, torturata e uccisa. Il suo corpo sarà poi fatto a pezzi e bruciato. Si terrà appunto il processo e al termine di esso saranno diverse le condanne. Così ci sarà l'ennesima vittima di mafia. Quello che però si è rivelato fondamentale è che Lea è morta con l'onore e proprio per questo la figlia, Denise, deciderà di portare avanti quello che aveva iniziato la madre, collaborando con la giustizia. Questo caso tra l'altro sarà poi conosciuto moltissimo, tanto che il 6 aprile 2023, 13 anni dopo, è uscita una serie TV dedicata alla Garofalo, chiamata The Good Mothers, disponibile su Disney Plus, che conta un totale di 6 episodi di circa 50 minuti l'uno, quindi consigliamo la visione. Per quanto riguarda il processo, si è rivelato molto importante, infatti in seguito alla sua scomparsa e ritrovamento del suo corpo, esso è stato condotto e sono stati coinvolti appunto l'ex marito, Carlo Cosco, i cognati Vito e Giuseppe Cosco e altri due membri, Venturino Carmine e Sabatino Massimo, che hanno contribuito al rapimento della donna e in seguito a far scomparire il corpo. L'esito del processo è stato ben chiaro. L'ex marito, il fratello Vito, Carmine Venturino e Massimo Sabatino sono stati condannati alla pena all'ergastolo. Al contrario, dopo lunghe ricerche, è stata dichiarata l'innocenza di Giuseppe Cosco, assolto per non essersi macchiato di questo grande crimine. Attualmente i condannati si trovano ancora in carcere e, stando ai dati, resteranno per tutta la vita.
3: Senti Rocco, cosa pensi della mafia?
2: Allora, della mafia penso che sia certamente onnipresente nel nostro paese e si tramuti nei nostri atteggiamenti. Questi atteggiamenti vanno cambiati però, e poiché formano una arretratezza mentale e della società, che sicuramente non possono portare al progresso anche di questa provincia, nella nostra provincia di Vibo Valentia. Io invece ti volevo chiedere, cosa ne pensi di questo caso?
3: Questo caso a mio parere è stato brutale. Ci siamo trovati di fronte a delle situazioni appunto catastrofiche, e per questo motivo dobbiamo sempre ricordare la vittima in questione, ma tutte le vittime di mafia.
2: Bene, quindi questo podcast è giunto al termine. Vi salutiamo, io Rocco Cantafio
3: e Salvatore Mazzara
2: dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel bronze.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.

0: Buonasera da Marco Mancini. Assume i contorni della catastrofe l'esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Sono saliti a 95 i morti accertati, ma i dispersi, secondo le autorità, sono alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri, già salvati due italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India. Il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone e 6 feriti. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Senza incontrare Putin, specifica il Cremlino, una visita di semi-routine per il presidente americano Trump. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Bertolaso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Arrestato a Tarragona, nel nord-est della Spagna, Toma Taulant, latitante albanese soprannominato il mago delle evasioni per le 4 fughe messe a segno da altrettanti penitenziari. L'uomo, ricercato dall'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo, era evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16 miliardi e 700 milioni di dollari e ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per adolescenti, oltre a potenziare i sistemi di verifica dell'età e fornire ulteriori strumenti ai genitori. È tutto, a più tardi.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
2: Tommaso Tironi, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
3: Beh, da quasi un anno pratico rugby nel CUS Genova Rugby e finora siamo arrivati con la squadra, siamo arrivati quarti in tutta Italia. Spero l'anno prossimo di ripetere questo ottimo risultato. Incrociamo le dita.
2: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
3: I prossimi appuntamenti partiranno da settembre dell'anno prossimo con il nuovo campionato di serie Elite Under 20. Mi sto preparando con una preparazione fisica con la palestra, molta corsa e tanta palla.
2: Sei teso prima delle gare?
3: Sì, c'è molta tensione prima delle gare, soprattutto negli spogliatoi, quando siamo con tutti i ragazzi con la squadra e il coach che ci fa il cazziatone prima della partita, siamo molto tesi.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Massimiliano Vigo, sei uno studente della nostra scuola e hai ottenuto ottimi risultati in campo sportivo. Ci puoi dire quali?
4: In passato ho vinto campionati provinciali, gare anche extraregionali tipo in Piemonte. E attualmente corro per una squadra di Vigevano e sono Under 23 dilettante, ovvero semiprofessionista.
2: Qual è lo sport che pratichi?
4: Beh, io pratico ciclismo a livello agonistico.
2: Sei teso prima delle gare?
4: Ma la tensione, oramai che sono più di 10 anni che corro, la si sopporta. Però principalmente prima delle gare, quando si fa la riunione tra i direttori sportivi e noi atleti, c'è sempre quella un po' di tensione.
2: Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti e come ti stai preparando?
4: Domenica una corsa a Milano, Palazzolo Milanese. E come mi sto preparando? Io seguo una tabella d'allenamento che mi invia il Centro Mapei di Varese e ho allenamenti praticamente tutti i giorni, mi alleno e la domenica ho le gare o eventualmente anche il sabato, dipende dalle festività.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans! Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:05.
1: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
2: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
1: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
3: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
1: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, tagliacorto Bruxelles. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
4: Le 20 in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno, noi ci chiamiamo Filippo, Claudia Asia e Francesca e frequentiamo l'Istituto Professionale Salvo d'Acquisto di Bagheria. Questo podcast fa parte del progetto La Giusta Frequenza, Giovanni Reporter della Memoria. Abbiamo scelto di parlare di questo argomento perché la festa dei lavoratori è la giornata che rappresenta le lotte per migliori condizioni di lavoro, ma soprattutto per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Ma è come oggi sentiamo il peso di questo argomento, perché il 6 maggio 2024 a Casteldaccia 5 lavoratori hanno perso la vita mentre lavoravano nella rete fognaria, senza strumenti di protezione. Perdonate la divagazione, ma ci sembrava doveroso rammemorarle le 5 vittime.
5: Un primo maggio di sangue, quello della strage di Portella della Ginestra, in Sicilia, nel 1947. 11 persone uccise, altre 27 ferite sotto i colpi della banda di Salvatore Giuliano. Protagonista assoluto è il bandito, Salvatore Giuliano. La sua carriera criminale comincia nel 1943, uccidendo un carabiniere che vuole fermarlo mentre trasporta sacchi di frumento provenienti dal mercato nero. Fugge e comincia a imperversare tra i proprietari terrieri, imprenditori, commercianti, sempre imprevedibile. Nel 1945, in un difficile dopoguerra, entra a far parte De Davis, il braccio armato del movimento indipendentista siciliano, che viene però sciolto dopo la concessione dell'autonomia della Sicilia. Giuliano non depone le armi e la strage di Portella della Ginestra contro i lavoratori che tornano a festeggiare il 1 maggio è l'episodio che segna l'apice dell'attività della sua banda. Ma chi sono i mandanti? Quanto c'entrano la mafia e la politica? Domande che, ancora oggi, nonostante la verità processuali, fanno discutere. Anche perché Salvatore Giuliano non sarà mai processato per quella strage, come accade invece per gli altri uomini della sua banda. Viene, infatti, ucciso tra il 4 e il 5 luglio del 1950. La strage di Portella della Ginestra è universalmente riconosciuta come la prima strage politico-mafiosa dell'Italia Unita. Gli esecutori materiali furono il bandito Salvatore Giuliano e i 6 uomini. La strage, senza precedenti, avviene il 1 maggio 1947, provocando la morte di 11 persone e ferendo gravemente 27 in occasione della prima festa dei lavoratori dell'Italia Repubblicana. Il 1 maggio 1947, circa 2.000 lavoratori e contadini della Piana degli Albanesi si erano riuniti nella Piana di Portella della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori, festeggiare la vittoria del Fronte Popolare e manifestare contro il latifondismo a favore dell'occupazione delle terre. In attesa degli oratori ufficiali, un calzolaio di San Giuseppe Jato, Giacomo Schirò, segretario della locale sezione socialista, decise di intrattenere la folla. Dopo pochi minuti dall'inizio del suo discorso, Salvatore Giuliano e la sua banda cominciarono a sparare sui manifestanti. Inizialmente gli spari furono scambiati per i tradizionali mortaretti della festa, poi il terrore si impadronì della folla.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Salve a tutti, siamo i ragazzi di Radio Jeans, ci troviamo alla Scuola Superiore Liceo Davigo, liceo linguistico e classico. Siamo venuti qua per un evento creato da Martina Saladino per il Davigo For Emilia.
2: Ciao a tutti, sì, sono Martina e appunto come già ha detto Denise, questa è un'iniziativa stata presa dagli alunni, da molti alunni del Davigo e portata avanti e organizzata da me. Si tratta appunto di un concerto, un progetto chiamato appunto Davigo For Emilia, un concerto che coinvolge un cast di cantanti solisti, musicisti della scuola, chitarristi come ad esempio Greta Rioni, come cantante ad esempio Marco Giacomazzi o Rossella Carta o Alessia Saloni, e poi due gruppi emergenti del Tiguglio, Alter Vision e Ash. Alter Vision è un gruppo che propone un alternative metal di radice prettamente americana, molto ispirato dai Creed e dagli Alter Bridge. Possiamo trovare la voce appunto a me, Martina Saladino, alla chitarra Matteo Zangrandi, alla batteria Francesco Schenone e al basso Marco Bruni. Gli Ash invece sono un gruppo rock, un gruppo emergente rock che si ispira molto ai Coldplay, si ispirano agli After Hours e ai Primitivi Verdena. E alla voce troviamo Davide Lusardi, alla chitarra Giorgio Spinelli, al basso Federico Longinotti e alla batteria Davide Chioggia. Per portare appunto il ricavato della serata ci penserà la mia professoressa di religione che si chiama Patrizia De Cisè, che ha dato una grandissima mano per ottenere appunto il Teatro delle Clarisse per poter fare questo concerto e che appunto si occuperà di dare i fondi agli emiliani.
1: Allora, adesso porremo qualche domanda al presentatore dell'evento, Simone Sanguinetti. Dici, di che cosa ti occupi?
3: Allora, ormai da 4 anni facciamo questo concerto a favore dei terremotati di Haiti. Quest'anno abbiamo deciso di devolvere i fondi ai terremotati dell'Emilia e abbiamo anche cambiato un po' il nostro repertorio. Da un repertorio misto che comprendeva un sacco di tipi di musica siamo focalizzati su un repertorio più rock.
1: E come mai questo cambiamento?
3: Forse perché il concerto è stato voluto fortemente da Martina Saladino e l'organizzatrice ha dato l'impronta al concerto, che a mio parere è molto interessante e molto attuale e coinvolge molto i giovani.
1: Allora, siamo qui con Lara La Testa.
4: Ciao a tutti.
1: Che farà la solista oggi. E ora ci spiegherà di che cosa canterà.
4: Dunque, canterò la canzone Parte del tuo mondo, tratta dal film La Sirenetta, film Disney. Per il semplice fatto che è una canzone che mi ha colpito particolarmente. È la voglia di una ragazza di inseguire il suo sogno, di esplorare il mondo che è al di fuori del mare. E lei appunto dice: io ho ogni cosa, però tutti quanti potrebbero dire hai tutto, cosa puoi desiderare di più? E lei desidera andare fuori dal mondo dell'oceano per incontrare gli umani, insomma, per conoscere i loro usi, per esempio cos'è il fuoco e perché brucia e cosa vuol dire brucia, perché lei ovviamente non ha neanche l'idea del fuoco. Io diciamo che canto da tutta la vita, non ho mai preso lezioni e sinceramente non intendo prenderne, se non per qualche tecnica come per esempio la respirazione, l'uso del diaframma, però l'impostazione della voce, ecco, io sono, non dico contraria, però secondo me la voce dovrebbe uscire così spontaneamente.
1: Siamo qui con un gruppo che canterà e suonerà questa sera, sempre al Davigo For Emilia. Faremo qualche domanda, ma prima si presenteranno.
5: Sono Matteo, suono la chitarra.
6: Marco, suono il basso di 20 anni.
7: Francesco, suono la batteria.
1: Da quanto tempo siete un gruppo?
5: Suoniamo insieme da circa 6 mesi. Però Marco il bassista...
8: Febbraio-marzo, diciamo.
5: Però Marco il bassista è entrato nel gruppo dopo. Avevamo avuto dei disguidi con un vecchio bassista. Però si è integrato. Cioè stasera lo vedremo, speriamo. Manca un membro, manca la cantante, manca...
1: Che abbiamo intervistato Martina, prima.
5: Che sì, è stata intervistata prima e appunto canta nel gruppo che si chiama Alter Vision, E cos'altro?
7: Questo gruppo nasce, diciamo, da un'idea di lui, di Matteo e della Martina. Praticamente noi ci siamo conosciuti in una maniera, diciamo, abbastanza particolare, perché noi siamo tutti appassionati più o meno di Dream Theater, un gruppo progressive metal americano che a tutti noi piace, diciamo, almeno a me e a Matteo è il nostro gruppo preferito. Ci siamo conosciuti attraverso questo concerto, perché abbiamo scoperto di andare tutti proprio a questo concerto, e attraverso Facebook abbiamo iniziato a contattarci, a dire si potrebbe formare un gruppo. Da lì si sono trovate delle certe affinità. Poi abbiamo iniziato facendo cover, diciamo, anche di Dream Theater, ma anche di cose del genere. Poi ci siamo spostati più su un genere più melodico, per poiché la voce comunque era femminile, potente, e ci siamo più discostati, abbiamo trovato nel nostro modo di suonare uno standard molto più simile ad un alternative metal americano, ad Alter Bridge.
5: Anche perché non è che, cioè, nel metal potevamo magari spaziare io e te, ma
7: sì, gli altri poi
5: non piaceva così tanto a tutti.
7: Andavamo a minare quella che era la potenzialità del gruppo, inteso come proprio amalgama, come insieme di persone. Non era giusto che i semplici gusti di due persone andassero a minare quello che era il gusto del gruppo in generale. Facciamo parlare un po' il nuovo membro, che stasera è il primo concerto con noi.
1: Sei emozionato?
6: Abbastanza, dai. No, bene, felice, prove sono andate bene.
5: Sarà meglio,
6: sarà meglio, sì. No, è bello perché sono ragazzi che hanno obiettivi, cioè questa qua è la cosa migliore. Suonano sperando di uscire, però è proprio il fatto che loro vogliono uscire, vogliono vivere con la musica, direi che è una cosa che vogliamo tutti, anche se è difficile.
7: È forse la cosa forse difficile, perché tu quando vai in giro, no, la gente ti chiede, ma tu cosa fai? Non tanto a me, quanto ad esempio, non so, parlo del mio insegnante di batteria, che non è uno, nel senso, tanto scemo, è un allievo di Tullio De Piscopo, tanto per citarne uno. Qua mi ha raccontato che quando va in giro, no, e gli chiedono, ma tu cosa fai? Il musicista. No, ti ho chiesto cosa fa il musicista, cazzo. Lui è uno che vive di musica, e la gente rimane sempre perplessa, perché non riesce proprio ad individuare in una persona il fatto che essa riesca a vivere solo di musica. Lo vede più un hobby, come una vera passione, che invece, se sai essere veramente un artista, ti prende dentro e riesce a fartela andare avanti tutta la vita.
1: Vabbè, vi ringraziamo e in bocca al lupo per stasera.
7: Grazie mille.
1: Siamo qui con un membro di un secondo gruppo che suonerà stasera.
8: Ciao, sono Davide, sono il cantante dei Yash. E niente, che dire, siamo molto felici di partecipare a questa iniziativa, perché quando si può fare musica in più, aiutare delle persone, è sempre una cosa molto apprezzata. Allora, parlo brevemente del gruppo, che si è formato circa 2 anni fa. Diciamo che ci siamo incontrati un po' per caso, in quanto tutti facevamo parte dello stesso gruppo di musica d'insieme a Sestri Levante, e allora è nato questo progetto, diciamo inizialmente per gioco, poi piano piano partecipando a diversi contest, concorsi, e seguendo i consigli delle persone che avevamo intorno, che erano per lo più musicisti appunto della musica d'insieme di Sestri Levante, le cose diciamo che sono migliorate a vista d'occhio, e quindi diciamo che è passato da un gioco a un vero e proprio progetto, in cui ciascuno di noi, ciascun componente, ha portato all'interno del gruppo le proprie influenze musicali, che erano, diciamo, molto diversificate. Quindi abbiamo attraversato una fase che è durata circa 1 anno e mezzo, diciamo ibrida, in cui non si capiva molto bene quale fosse il vero sound. Eravamo alla ricerca proprio di questo sound, che proprio negli ultimi tempi è andato delineandosi sempre meglio. E quindi diciamo le nostre influenze sono per lo più indie rock, alternative rock. E se devo fare degli esempi di qualche gruppo che ci ha influenzati molto, posso fare quello dei Placebo, dei Depeche Mode, ma anche soprattutto per il chitarrista degli U2, e anche dei 30 Second to Mars. E niente, siamo felici di suonare qui stasera e speriamo di fare bene e di piacervi.
1: Grazie mille, buona fortuna anche a te.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
9: Stomp Stomp in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Sono le 23:03.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 perché ti poi è le mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: like that. Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.